sei moglie e sei starca. E stai far bene, far me. Mude che io sei, ua, ua, io fu.